Now I'm singing to a black mirror, painted charcoal and blind. The Mirror è costruito come un polittico medievale, tre pannelli che narrano la caduta, la lotta, la resa, tre movimenti cuciti da una stessa ferita. Primo pannello, una ballata che cola miele velenoso, fucking insane all of the time. Inizia così, senza perifrasi. Le corde dell'arpa sono nervi tesi. Gli archi sospirano come fantasmi e il Bobby Compio malato come fonte di ispirazione. Secondo pannello. Il bridge no metal cede come una diga di fango. Gli screams gorgogliati di Morgan si scontrano con sintetizzatori deliberatamente scordati che avvolgono la chitarra drop-tuned del sodale Zach Darrow. È il suono dell'America rurale che si disgrega. Nell'aria ristagna l'ombra di DuPont Chemical e Purdue Pharma, quelle ombre lunghe che avvelenano la contea da cui Garrett proviene. Paranoia palacchiana, dei industriali che spillano oppioidi e veleni. Tu ascolti e ti investe una domanda muta. Quante bugie hai accarezzato perché suonavano dolci? Terzo pannello. Tutto collassa in una confessione sussurrata. La voce sola nel silenzio. I faked it, ripete Morgan, con la tenerezza fragile di un Daniel Johnston. Morgan confessa. Tu rimani senza scuse. Per la prima volta Morgan condivide lo spazio. Non è più da solo in una cameretta a Filadelfia. Ora è il direttore dell'orchestra del proprio crollo nervoso. Ben Greenberg, ai mix, non nasconde le contraddizioni, le illumina. Pensa analogico e lavora in digitale. Mantiene le cose semplici e chiare per far brillare il caos. Così l'arpa accanto agli screams, i violini incastonati nella chitarra, i fiati ansiosi che urlano ricordi di Swans e Glenn Branca non si fondono, collidono. La chitarra Drop D di Darrow taglia come una sega a nastro. Le pelli di McDermott diventano colpi d'ascia. Alex Nagel, già megafono dell'anima in Alive e Purity, produce e masterizza questa confessione corale. Mark Bennett microfona la batteria con la precisione di chi ha servito Korn e Prince e sa quando il colpo di rullante deve essere talmente forte da spaccare il mondo. Lo studio come amplificatore, non come filtro. Per vedere davvero devi prima accecare tutto quello che credevi di vedere. Lo specchio nero non riflette il volto che ti aspetti, riflette quello che hai sempre saputo di essere, ma non hai mai avuto il coraggio di guardare. Dopo l'ascolto, prendi il tuo smartphone, spegnilo e usa la superficie del display nero come uno specchio. Scrivi su un foglio che cosa hai finto oggi. Metti il bigliettino nella custodia dello smartphone e ogni volta, dopo che hai riascoltato il brano, aggiungi un nuovo foglio. Quando la custodia sarà strapiena, guardati ancora. Quella faccia, fatta di tutti i tuoi inganni disinnescati, è l'unica che non potrà più mentire.

Yeah. Oh boy, it's safe. Okay, why not? I'm gonna make it safe.

Slender, the year.

chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico e mai restituita. E si sente lo sforzo di Marc Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarristicamente anche produttivamente. La compressione ha limiti, l'equalizzazione spinta, la saturazione in dose massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra

questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare, registralo, riascoltalo a ripetizione. A volte la voce più sincera arriva da ciò che non abbiamo mai preso sul serio.

0: Gwendolyn? Gwendolyn! Non trovo il tuo coniglio, l'ho cercato dappertutto, ma in camera non c'è nella gabbia, ho guardato nella televisione, ho guardato la radio e il tuo coniglio non c'è da nessuna parte, tu l'hai visto?
1: No, non da ieri, ma ieri di fuori, aspetta. Ah, papà, l'ho trovato! È qua nell'erba! Ma è diverso, sembra più grande, più forte, quasi più selvaggio. Magari più bello. Ma papà, vieni! È scappato! Scappato in lontana! Seguiamolo!

Non c'è introduzione. Sound Damn Words comincia e sei già dentro. 16 minuti di puro flusso improvvisativo. In un'epoca dominata da brani brevi e ottimizzati per lo streaming, la pubblicazione di un pezzo improvvisato di 16 minuti come primo singolo rappresenta una significativa dichiarazione artistica e commerciale. Carlos Niño e Andrés Renteira tessono una pelle sonora di campanelli messicani e shaker senza seguire un metronomo particolarmente definito, ma piuttosto seguono il respiro delle querce nere sopra di loro. Sì, perché il disco è stato registrato dal vivo il 18 dicembre 2024 nell'ambiente esterno del Coldwater Canyon Park di Los Angeles, sui terreni dell'organizzazione ambientalista senza scopo di lucro Three People. Nate Mercereau ha un microfono ambientale con cui prende dal vivo frammenti di suono in tempo reale, li mappa sulla sua chitarra MIDI e ce li restituisce deformati, trasfigurati. Il passato che diventa presente, che diventa suono. È quello che potremmo chiamare suonare la realtà. Intanto, i fiati di Aaron Shaw e Kamasi Washington non suonano melodicamente, ma creano delle nuvole che restano ferme in cielo e cambiano colore col sole che tramonta sul Coldwater Canyon, finché le note non diventano memoria d'aria. E la voce di Saul Williams entra dopo 2 minuti, prima il suono, poi le parole, come dice il titolo. E quando queste parole arrivano, non sono spiegazioni, sono un'altra forma di percussione, le consonanti come clave, le vocali come tamburi d'acqua. Land back, vogliamo la terra indietro, vogliamo indietro la terra. Francesca Hart suona una conchiglia e la filtra attraverso il computer. Il delay sembra calibrato sulla distanza tra due querce. Il tempo che il suono impiega per tornare indietro diventa parte della composizione. È geografia trasformata in tempo, tempo trasformato in cerimonia. Il suono del concerto è stato gestito da Adrian Garcia Romano e l'ingegnere di registrazione è stato Cam Barrientos presso Three People. È dei veterani però che mixa a Chicago e ha dovuto scegliere far prevalere il suono della notte o il suono degli strumenti. Alla fine, giustamente, ha tenuto tutto, civette, vento, fruscio collettivo del pubblico, in modo da ampliare la metanarrativa delle registrazioni, rendendole una specie di mix aumentato dal suono del tempo, e quindi portando a compimento la visione artistica produttiva di Nuñez, che consiste nel guidare le sessioni improvvisate su cui modella poi dei paesaggi sonori per rendere il suono del paesaggio sonoro indistinguibile dalla performance dal vivo e dalla ricomposizione in studio. Ora esci, porta con te le cuffie, mentre cammini ascoltando Sound Then Words, ogni tanto togli le cuffie per 16 secondi, conta quante volte un suono reale, un'auto, un uccello, il tuo respiro, si confonde con quello registrato. Quando il brano finisce, fermati e registra 16 secondi del luogo dove sei. Riascoltalo stasera prima di dormire. Hai campionato anche tu la realtà, come ha fatto Mercereau esattamente quella sera del 18 dicembre. Il passato è di nuovo presente, il futuro è già memoria.

Chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grabs scandisce un rosario di note e il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler mettere pace alle tensioni, ma il violoncello non molla. E a 1:46 le ostilità riprendono, gli arpeggi di Grabs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è, almeno non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente e poi a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio, mischiale e prima della fine del brano ricomponile. Quello è il vero messaggio del brano.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più. Mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Connor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hannah vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il fader del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

to me, say to me.

I can't pay my rent. But then again, nobody I know really can.

Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro che vorranno entrare al cinema corso per guardare al mondo attraverso il cinema. Le attiviste, gli autori, le esperte, i testimoni e non da ultimo il pubblico, anche quello più giovane degli appuntamenti scolastici. Il coniglio sarà insieme a tutte e tutti noi per ricordare come si fa una realtà diversa senza voltarsi dall'altra parte.

0: Benvenuti a Rewind Festival, concerti, pillole e interviste della redazione musicale. Per questo episodio di Rewind Festival vi portiamo al 27esimo Festival di Cultura e Musica Jazz del Cinema Teatro di Chiasso. Si è svolto lo scorso marzo e la lineup è intitolata So What, perché è una lineup piena di influenze musicali, proprio come ci portava Miles Davis nei suoi dischi.
1: When you say jazz right away, people think you don't know what, you know what you're doing. You woke up and you were kicking your cousin's ass or beating him up and you felt sorry for him, so you start singing the blues. It don't go like that.
0: Il primo artista che abbiamo potuto ascoltare e intervistare è Francesco Pierotti. Di formazione classica, si è in seguito diplomato in contrabbasso jazz al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma nel 2018. Il suo quintetto, formato di recente, ha pubblicato alla fine dello scorso anno il proprio pregevole debutto discografico sotto Wow Records. Ma andiamo a approfondirne con Francesco Pierotti. Ciao Francesco, iniziamo subito da come è andato il concerto questa sera e se eri già venuto qua in Svizzera.
2: Allora no, è la prima volta che vengo a questo, in questo meraviglioso festival che è il So What Festival, e il concerto è andato molto bene, è stato super, insomma, emozionante, tutto molto bello.
0: Hai lavorato sia in trio che in quintetto. Dove senti che riesci a esprimerti meglio sia in studio di registrazione che dal vivo? Hai delle preferenze?
2: Beh, diciamo che ogni formazione nasce con un obiettivo diverso, dunque ogni formazione, diciamo che dà quello che alla fine cerco, nel senso il quintetto dà una cosa e il trio ne dà un'altra, persino un duo con cui lavoro da tanti anni da un'altra cosa, dunque ogni formazione ha una propria dimensione e dunque un proprio messaggio sonoro e anche delle proprie aspettative.
0: Parlaci un po' del tuo ultimo disco, come sono nate queste 8 composizioni e dove sono state registrate?
2: Allora, questo mio ultimo disco è un disco che è uscito per una etichetta indipendente italiana che si chiama Wow Records. È un disco che nasce dall'intenzione di non dimenticare, e dunque mi è venuto in mente di prendere dei ricordi di avvenimenti della mia vita a cui tenevo molto, a volte quei momenti di decisione, di scelta, di sofferenza, di felicità, quei momenti che ci segnano, e li ho tradotti in melodie, e queste melodie poi si sono sviluppate in composizioni. L'idea compositiva è nata dalle mie due grandi passioni oltre alla musica, che sono l'architettura e la pittura, dunque ho preso queste tecniche compositive e ho cercato di tradurle in musica, e è nato questo progetto che è Strange Slightly Romantic Memories, dunque dei ricordi un po' romantici, un po' così, un po' particolari, che mi hanno ispirato.

0: c'è sempre un ottimo rapporto fra pittura e jazz. Spiegaci un po' i punti in comune di questi due mondi.
1: Beh, io ho studiato, sono laureato in architettura, anche se non ho mai fatto l'architetto, e però queste discipline hanno come caratteristica il fatto di cercare un equilibrio che si muove tra tensione e distensione. Dunque è una cosa che c'è in musica, c'è in pittura, c'è in architettura, e dunque proprio da questa idea, no, di queste terminologie che vengono usate nei metodi compositivi delle arti visive e anche nel linguaggio musicale. Mi è venuto in mente di scavare un po' più a fondo e cercare di capire cosa significasse poi in fondo e quali erano i punti in comune, quali erano anche le caratteristiche in comune che si potevano utilizzare in ambito compositivo.
0: Tornando al disco, è riuscito come ce l'avevi in testa dall'inizio o ha subito diverse variazioni, contaminazioni date dai musicisti con cui hai lavorato?
1: Il disco è venuto meglio di quello che mi aspettavo, perché non mi ricordo quale pittore diceva che i migliori quadri li ha fatti quando perdeva il controllo, nel senso che c'è un momento in cui uno si lascia trasportare e si lascia guidare dagli input che vengono dal di fuori in maniera quasi senza controllo, e i musicisti che avevo scelto erano i colori perfetti per questi miei dipinti musicali, e loro hanno saputo dare quella magia che non mi sarei mai aspettato, e dunque il disco in un giorno è nato, ha preso questa forma in maniera molto spontanea. C'era l'idea, c'erano gli arrangiamenti, c'erano le composizioni molto strutturate, però i musicisti hanno dato quel tocco in più che non mi sarei mai aspettato, ecco.
0: Tu hai scritto anche un libro sulla tecnica del contrabbasso. Quando è che ti sei innamorato e se c'è stata una figura chiave che ti ha fatto innamorare di questo strumento?
1: Adoro anche l'idea proprio di stare sullo strumento e dunque di cercare di conoscere a fondo il mio strumento, e da questa mia passione poi nascono anche i libri come metodi per andare oltre, per oltrepassare i limiti. E questo sì, in realtà c'è proprio un evento che è un disco di un brano dell'Oscar Peterson Trio con Niels Pedersen al contrabbasso, che Nigeria Marketplace, non so per quale motivo, ma è stato il primo brano in cui il contrabbasso mi ha attratto, e mi sono cominciato a domandare che strumento fosse, un'attrazione verso questo suono, e da lì è partito tutto. Dunque sì.
0: Giocando un po', formiamo il tuo quartetto top nell'Olimpo del jazz.
1: Beh, sicuramente vorrei Cat Jarrett, vorrei Miles Davis, vorrei John Coltrane, farei un duetto molto volentieri con Dave Holland. La musica è talmente bella che mi mette in crisi questa domanda, perché a volte ognuno regala un mondo così grande che mi piacerebbe averne molti più di 5 intorno a me,
0: quasi infiniti come i dischi, sì, che si possono l'ultima domanda: se hai lavori futuri, obiettivi futuri, dischi, progetti?
1: Allora, a breve uscirà un mio disco in trio di standard, è il mio non è il mio primo disco di standard, perché ne ho fatti altri con un duo che si chiama Step 2, però è il mio primo disco in trio di standard con Roberto D'Arenzi al pianoforte e Lorenzo Ducci alla batteria, e uscirà tra maggio, dunque ci siamo quasi. E poi sì, ho un disco diciamo abbastanza ambizioso, perché è una collaborazione con diverse contrabbasso e voci, dunque ho dato, ho chiesto ad ogni cantante di scegliere un brano, di dirmelo, e io poi ho pensato all'arrangiamento e abbiamo registrato, e anche quello uscirà in autunno. Poi quest'estate ho alcune cose con il mio progetto, con il quintetto, con un quartetto con Marco Pitolotti, con Fabrizio Bosi, insomma ho un po' di cose in ballo, sì.

A chiudere la prima serata è Jacob Bro, chitarrista e compositore jazz danese. Attivo dalla fine degli anni 90, è noto per uno stile della particolare luce, al tempo stesso ipnotica e drammatica. Da qualche anno risiede nel nostro paese e insegna al Jazz Campus di Basilea. Ha avviato molti progetti con musicisti svizzeri. E da una decina d'anni pubblica i propri dischi da leader per ACM Records.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

July.

Tempo fa, in una galassia lontana, lontana. Ma che cosa sto dicendo? Noi non siamo in una galassia lontana, siamo proprio qua, nascosti tra voi, gente della Terra. Noi siamo il network radiofonico studentesco del Canton Ticino. Noi siamo Neptune!

0: Benvenuti! Benvenuti cari ascoltatori, radioascoltatori che ci ascoltate in questa giornata di oggi. Chi siamo?
1: Buongiorno a tutti, siamo Maria,
2: Isidora,
0: Nardo
3: e Damiano.
0: Cosa facciamo?
1: Allora, oggi siamo qua per parlare di promesse e illusioni.
0: Promesse e illusioni rispetto a che cosa?
1: Beh, allora, rispetto quest'oggi a un tema che è molto discusso ultimamente.
3: Oserei dire che è veramente tanto tanto attuale.
1: Veramente tanto tanto discusso, quasi da far venire il volto a stomaco a volte. Ma oggi non saremo banali.
3: Speriamo di non essere
1: banali.
0: Sì, perché sennò sarebbe davvero un problema. Ma questo tema che ci dà quasi il volto a stomaco, tanto quanto è ripetuto, che cos'è? È tipo, che ne so, la polenta?
1: No, purtroppo.
3: No, la polenta non dà il volto a stomaco, è buonissima la polenta.
1: Sempre buona la polenta. No, è l'intelligenza artificiale.
0: Infatti oggi andremo a parlare di intelligenza artificiale e andremo ad esplorare che ruolo ha l'intelligenza artificiale nella nostra vita quotidiana, no? Noi siamo Nettune e Nettune ogni anno porta un tema nuovo e quest'anno il tema è intelligenza artificiale. Esploreremo in 4 o 5 puntate il tema dell'intelligenza artificiale e quest'oggi per l'appunto esploreremo il progresso tecnologico e il benessere umano che ha portato l'intelligenza artificiale e che sta portando.
1: Esatto, e anche ciò che banalmente comporta nella nostra vita di tutti i giorni.
3: Esatto, la discussione principale ricadrà sul quanto l'intelligenza artificiale ha un impatto su di noi, ha beneficio, non ha il beneficio che noi pensavamo potrebbe avere. Ci sono tanti modi diversi di vederla e oggi noi ne discuteremo un po'.
1: Esatto, e il titolo Promessa e Illusione ci fa pensare a come, non lo so, è uno spunto di riflessione per vedere se noi la prendiamo come una promessa, l'intelligenza artificiale, il progresso, oppure un'illusione che ci è data da...
0: Eh sì, infatti, proprio perché nel senso l'intelligenza artificiale pone tante domande, pone tante cose che in teoria sarebbero risolvibili con l'intelligenza artificiale. Cioè, banalmente, l'essere umano potrebbe togliere gran parte del suo lavoro macchinoso grazie all'intelligenza artificiale, ma è una promessa o è un'illusione che ci facciamo?
1: Esatto, sì. Quale di questi due tagli ci dà l'intelligenza artificiale?
3: Potrebbe anche darceli entrambi.
1: Potrebbe anche darceli entrambi.
3: Potrebbe anche andare su quello.
1: Esatto.
3: Cioè, è comunque una promessa di progresso, una promessa di fare le cose in modo più semplice e in modo più, diciamo, veloce, senza troppi sforzi. Però potrebbe anche essere un'illusione di arrivare,
1: esatto,
3: a fare qualcosa in modo talmente tanto semplice da farlo male oppure da far perdere il valore di quello che viene fatto.
1: Da farci perdere l'abilità di avere una nostra abilità.
2: No, anche capire quali quantità, perché come si suol dire, cioè, la quantità fa il veleno, per capire l'utilizzo perenne oppure occasionale di questa intelligenza artificiale, diciamo, che ruolo può avere anche nelle nostre vite.
1: E sapere se sappiamo dosarci la quantità di veleno.
0: Sì, esatto, e sapere se questa intelligenza artificiale è un miracolo oppure è più una dipendenza che stiamo sviluppando, no? Cioè, sono temi comunque molto attuali, molto interessanti, che secondo me il 99,9% delle persone che ci sta ascoltando o hanno vissuto in una caverna, ma non penso, visto che stanno utilizzando una radio in questo momento, o hanno vissuto sotto una caverna, oppure hanno spesso avuto modo di provarla, sperimentare, capire come può essere utile. Ma è davvero un progresso oppure potrebbe essere più un'illusione?
2: Un retrocesso.
3: Ma infatti secondo me l'obiettivo della nostra crescita nel futuro prossimo sarà cercare di capire come utilizzarla al meglio, come utilizzarla, diciamo, non troppo spesso.
1: Sì. Beh, in realtà penso che alla fine siamo un po' tutti delusional come Johnny. E non sapevo che i treni facessero le canzoni, ma è questa canzone di FFS.
0: Johnny the Delusional. FFS.

0: Bentornati dopo questa bellissima canzone. E niente, adesso iniziamo con il discorso vero e proprio, quindi tenetevi forte. Promessa o illusione? Allora, secondo me siamo un po' illusi nel momento in cui la pensiamo come una promessa, posso dire.
1: Filosofico.
2: Promessa e illusione, quindi siamo illusi se lo vediamo come una promessa.
0: Esatto, secondo me è così. Innanzitutto partiamo dal nostro quotidiano per poi andare
1: cominciamo esatto. dall'interno e andiamo verso un'espansione un po' più generale, un po' più esatto. generalizzata.
3: Io vorrei partire con una domanda, raga. Voi che intelligenza artificiale usate?
0: Ok, già questo è qualcosa. Allora, quella che uso più di frequente di quelle, diciamo, chatbot cosiddette, è Claude. Non uso ChatGPT perché... ChatGPT. E sì, poi chissà, sicuramente ne uso altre di cui non sono nemmeno proprio tipo consapevole, perché sono insite in certi meccanismi.
1: Ecco, appunto, una cosa che mi sta dando abbastanza fastidio ultimamente è che in ogni motore di ricerca che tu possa utilizzare, la prima risposta ti viene buttata esatto. da un'intelligenza artificiale, non ti viene direttamente il link ad un sito sì. dove c'è la parola che tu hai cercato o la frase che tu hai cercato o delle keywords. Mm-hmm. E questa cosa comincia a darmi un po' fastidio.
0: Anche a me, non è nemmeno più una tua scelta, cioè ti viene proprio come esatto. prima cosa l'intelligenza artificiale.
3: No, uguale. Io ho provato a utilizzare un paio di volte ChatGPT, ma onestamente, dato l'errore, ho preferito non continuare. Poi il compagno di mia madre mi ha fatto conoscere Claude, che a quanto pare è una buona IA.
0: Il Claudio.
3: Esatto, il Claudio, lo zio Claudio. No. E inoltre, appunto, quando cerco sui motori di ricerca, per esempio su Safari o Google, appunto la prima risposta è quella dell'intelligenza artificiale, che sì. comunque non sembra tanto sbagliata. Io ogni tanto la uso per fare qualche domanda mm-hmm. di grammatica, di tedesco.
0: Sì.
2: No, anche tu con questo utilizzo.
3: No. Mi spiace.
1: Cioè, c'è da dire che è comodo, però mi dà fastidio. Cioè, io sono ancora vecchia scuola e preferisco andare a cercarmi. Cioè, sì. fa ridere dire vecchia scuola, preferisco andare sì. a cercarmi i
0: no,
1: siti.
0: Sì.
1: Però
0: anch'io.
1: Vabbè.
0: Anch'io, ma a volte mi è capitato di usarla perché o avevo poco tempo o è proprio la prima risposta che arriva e già lo so, capito?
1: Sì, ah, esatto. sì, sì. No, a me è capitato più che altro di utilizzare Gemini di Google, che devo dire che mi ha sempre dato delle risposte abbastanza soddisfacenti, abbastanza, diciamo, sensate. Cioè, ogni tanto da ChatGPT ho veramente ricevuto delle risposte che non stavano né in cielo né in terra. Però sì. tendenzialmente Gemini ti dà delle risposte dignitose.
0: Ok.
2: Ma allora, io di intelligenza artificiale uso principalmente o ChatGPT, nel senso che sì. spesso volentieri entro su ChatGPT, visto che tu puoi entrare sul loro sito e puoi scrivere direttamente qualcosa e ti dà giusto la risposta. E quello lo uso perché lo uso dal 2022 più o meno. Cioè, da quando è uscito praticamente.
0: Sì, anche io usavo prima questo di Claude.
2: Sì. E se no, ho fatto un po' di test, ho provato un po' di altre intelligenze artificiali e attualmente uso per fare, che ne so, per rivedere del testo, eccetera, uso un'intelligenza artificiale che sta sul mio computer, che è Gemma, che, diciamo, è l'intelligenza artificiale ridotta, con un'intelligenza ridotta di Google, cioè è Gemini, però è fatto in maniera molto molto molto molto molto compatta, che è stupido, okay. proprio stupido. però fa alcune cose, me le fa, cioè
0: ti
2: a
0: aiuta.
2: Volte letteralmente lo uso per, che ne so, fare dei paragrafi, fare cose, cioè impostare un documento, ci sta, è a posto come cosa.
1: Cioè okay. praticamente tu lo utilizzi per crearti, diciamo, degli shortcut per la semplicità, per fare le cose più in fretta senza dover stare a pensarci troppo.
2: Mm-hmm. Sì, cioè banalmente, che ne so, faccio una lettera, dico ok, Gemma, prendi, fammi, impostami la lettera, poi dopo me la sistemo io, cioè poi dopo me okay. la scrivo io generalmente. E sono diciamo, non ho, anche se utilizzo spesso, faccio spesso programmazione o scrivo tanto su computer, spesso sì. volentieri mi trovo molto meglio a farmi dare magari un... cioè farmi impostare il documento e dopo scrivermelo da solo.
0: Sì, sì, è vero, per programmazione aiuta parecchio l'intelligenza artificiale.
1: Per la programmazione è bellissimo, quando non ti funziona qualcosa prendi, sì. lo copi, lo incolli, lo butti in un chatbot e ti dà una risposta effettivamente dignitosa sul perché non sta funzionando.
0: Sì, è vero.
1: È molto bello perché non devi stare lì a pensare tipo ma aspetta, ma io mo che cosa ho sbagliato? Perché, perché questo non funziona?
2: No, no, no, funziona, funziona. Perché non funziona?
1: E poi scopri che la variabile l'hai nominata a maiuscola quando in realtà era minuscola.
3: Esatto. Ho fatto un errore di scrittura che...
2: Domanda. Che cosa, scusa, Herbert? È proprio la domanda che stavo per porvi, perché...
0: Sì.
2: Voi... Come la utilizzate? Pensate che abbia un valore aggiunto, oppure, che ne so, per la grammatica tedesca, visto che io spesso lo uso per riguardare i testi, eccetera, dire sono giusti, sono corretti, non è che vi fa saltare quel pezzo di apprendimento che vi porterebbe a fare, che ne so, la frase in tedesco corretta?
3: Allora, io sono dell'idea che ognuno è libero di utilizzarla come preferisce, perché alla fine fare i moralisti è un po' inutile, perché poi dice, se c'è chi dice che di non usarla ma poi la usa, che chi dice di usarla un sacco magari lo usa meno rispetto ad altre persone. Secondo me è corretto in certi momenti utilizzarla quando magari appunto si è di fretta e non si ha il tempo di andare a cercare su Treccani il significato di una parola, o anche per quanto riguarda, diciamo, esempio, i lavori di gruppo. Secondo me utilizzare l'intelligenza artificiale è davvero una pessima cosa. Cioè, a me è già successo di dover fare magari delle presentazioni con qualcuno e io giustamente cercavo delle fonti affidabili o comunque delle bibliografie interessanti e le altre persone cercavano due parole, avevano già il compito fatto, magari errato, e i docenti se ne rendevano conto. Quindi sì.
0: Allora, io penso che sia impossibile pensare di non utilizzarla, di tagliarla completamente fuori dalla nostra vita, perché è un contesto in cui siamo ormai inseriti, cioè completamente viviamo in un mondo in cui c'è l'intelligenza artificiale. Secondo me bisogna imparare a utilizzarla e a anche farlo, diciamo, consapevolmente nei limiti possibili e utilizzarla per le cose che veramente servono, magari tipo lavori molto, molto pesanti
2: o ripetitivi
0: sì, eccetera. Quello, per quello è molto utile l'intelligenza artificiale. Per altre cose, ovvio che, ad esempio, una cosa che odio, non lo so, far scrivere i messaggi personali all'intelligenza artificiale oppure far fare qualunque compito all'intelligenza artificiale, poi ovvio che ci si adagia sugli allori e non si è più capaci noi stessi di farlo.
1: Ma infatti secondo me c'è bisogno di un importante senso critico riguardo all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Cioè, ogni volta che noi buttiamo un prompt nell'intelligenza artificiale dobbiamo anche pensare a quello che stiamo scrivendo. E io tendenzialmente, prima di chiedere qualcosa, magari chiedere una domanda riguardo a un compito all'intelligenza artificiale, cerco di pensarci per conto mio,
0: sì,
1: e capire che cosa ne tiro fuori, mm-hmm, e cercare di spiegare all'intelligenza artificiale nel prompt stesso che cosa c'è che non capisco, che cosa non mi funziona,
0: sì,
1: così da farmi dare una risposta un po' più specifica e mirata, come se magari stessi andando a fare la domanda al docente, per dire.
0: Sì.
2: Questo mi sembra un ottimo uso nel senso dell'intelligenza artificiale. Fare tutte quelle mansioni che possono essere ripetitive o chiedere qualcosa di cultura generale intelligenza artificiale è ottimo, perché è stata per l'appunto allenata con milioni e milioni e milioni di testi di altri esseri umani, e questo praticamente rende l'intelligenza artificiale un generalista, cioè nel senso qualcuno che sa di tutto, proprio di tutto, un tuttologo, che però può essere utile. Se però chiaramente non perde il contesto, funziona bene, non allucina, perché è facile che abbia delle allucinazioni l'intelligenza artificiale, mm-hmm, su queste cose. E poi dopo io sono... volevo chiedervi una cosa. Io personalmente sono della filosofia che se tu stai scrivendo il testo per un altro essere umano e lo fai scrivere a un'intelligenza artificiale, piuttosto mandami il prompt che hai dato a ChatGPT.
0: Sì, esatto.
1: Se... Sono d'accordo.
0: Sono d'accordo. E, sì, comunque secondo me l'intelligenza artificiale, se uno si rende conto di dover preservare la propria abilità di pensare, la propria abilità di avere uno spirito critico, può anche non influire così negativamente. Cioè, anzi, può anche rafforzarlo, dato che c'è qualcosa che effettivamente lo mette a rischio, forse è un po' eccessivo dire lo mette a rischio, però sì, che comunque può andare a minarlo.
3: No, inoltre anche ci sono un sacco di modi sbagliati per utilizzarla, per esempio... non so se avete in mente che si parlava di gente che magari modificava immagini o comunque,
0: sì,
3: cioè, non, cioè ci sono dei modi davvero molto molto brutti.
1: Sono uscite delle cose abbastanza aberranti a
3: no,
1: riguardo.
3: Sì, terribile.
2: Sì, io conosco anche delle persone che che sono per l'appunto state svestite, è stato dato queste foto da altre persone utilizzando intelligenza artificiale, che è una roba aberrante, sinceramente.
0: Sì, è proprio terribile, proprio terribile.
2: E questo è il problema dell'intelligenza artificiale, cioè delle intelligenze artificiali.
1: Secondo me non è un problema dell'intelligenza artificiale a questo punto, ma di chi la sta utilizzando.
2: Esatto. Sì, proprio perché le intelligenze artificiali sono degli strumenti. E è un po' come dire, che ne so, io posso utilizzare un machete per tagliare la legna, no?
0: Sì.
2: Posso utilizzare anche un machete per uccidere una persona. Cioè, è davvero fa tanto l'uso che se ne fa dell'oggetto, dello strumento.
3: No, e anche appunto chi se lo ritrova davanti, perché per esempio pensare a un bambino di prima elementare che nasce nel contesto in cui le intelligenze artificiali ormai sono globalizzate, cioè tutti abbiamo accesso all'intelligenza artificiale, e appunto possa avere questo strumento che appunto è capace di fare qualsiasi cosa e magari utilizzarlo in modo sbagliato, comunque potrebbe essere un rischio.
0: Sì, comunque io quest'estate ho letto anche un libro sull'intelligenza artificiale, era per scuola. E dicevo una cosa interessante su cui magari non avevo mai riflettuto molto, che comunque non è uno strumento neutrale l'intelligenza artificiale, perché chi la addestra mette una determinata direzione, anche se minima, alle risposte che l'intelligenza artificiale dà, perché le risposte devono essere filtrate, c'è tutto un addestramento dell'AI prima che essa venga messa sul mercato.
1: Boh, ma volendo lo stesso principio si può utilizzare in qualsiasi ambito. Cioè, avevo letto tempo fa di una citazione, non mi ricordo più di chi, di qualche filosofo, per cui anche tipo la scienza, per dire, non è morale, non è intrinsecamente amorale. Cioè, della moralità, e spesso volentieri la scienza può anche essere vista come sbagliata di principio.
0: Sì, sono d'accordo.
2: Vabbè, comunque sia, io penso che possiamo continuare, e io lancerei più che altro un ponte con la prossima canzone. Che me lo può costruire Bobby, per favore? Bobby, poi Bridgers.
0: Bobby, dacci una pietra.

0: E rieccoci qua, bentornati. Con chi siamo stavolta? Beh,
1: Mia.
0: Isidora di nuovo.
2: Camilla
3: ed Elena.
0: Bene, adesso andremo a parlare di un tema un po' più centralizzato. Andremo a parlare del mondo del lavoro. Se non sbaglio, è stata Mia a proporre questo tema, ce ne puoi parlare un po'?
1: Sbagli, non sono stata io a proporlo, ma sono molto interessata a questo tema. Ma più che altro perché adesso non voglio fare l'esempio specifico per questioni di privacy, ma ho un problema con questa cosa perché magari quando tu ti affidi a delle aziende che magari dichiaratamente non usano intelligenza artificiale, no? Come tipo dici Google, vabbè, la usa, e quando usi esplicitamente l'intelligenza artificiale sai l'uso che ne stai facendo. Mentre invece sono profondamente scossa dall'idea che tu ti puoi affidare a un'azienda o anche a dei servizi pubblici in cui gestiscono i tuoi dati privati, che in teoria sono gestiti da quell'azienda, e poi magari un dipendente decide che questo testo che ha con le tue informazioni private è troppo lungo per lavorarci sopra e quindi lo affida all'intelligenza artificiale. Per me questa idea è assurda, anche perché, brevissimo inciso su di me, io sono un po' più vecchia di tutte le persone che sono qui in puntata, quindi comunque per me è arrivata anche più tardi nella vita l'intelligenza artificiale. Vabbè, non è che sono vecchia, ho 19 anni, però faccio zero uso, non mi piace assolutamente l'idea, sia per questioni etiche, sia per questioni di privacy, sia per non voglio far marcire il mio cervello, e se devo scrivere una cosa sono in grado di farlo da sola e non voglio perdere questa abitudine. E quindi niente, ma principalmente secondo me parlando di lavoro entra in gioco anche tanto, beh, come sempre quando si parla dell'intelligenza artificiale, ma con questo tema specifico entra tanto in gioco il fatto della privacy, perché tu, cioè, per forza nella vita ti devi affidare a delle aziende, a delle istituzioni e la cosa brutta è che non sai mai, cioè magari appunto quell'azienda è fermamente contro l'intelligenza artificiale, ma che ne sa che poi magari un suo dipendente non la utilizza e i tuoi dati privati, anche molto privati potenzialmente, finiscono nelle mani dei server negli Stati Uniti di ChatGPT, cioè, capito?
0: No, sì, un ottimo tema. Inoltre a me è venuto in mente adesso che appunto hai parlato del mondo del lavoro, anche l'intelligenza artificiale se potrebbe appunto sostituire dei tipi di mestieri. Cioè, io personalmente voglio diventare una docente e non posso neanche immaginare tutti i miei futuri allievi che faranno utilizzo di intelligenza artificiale nelle prove scritte, nelle presentazioni, come già sta avvenendo ora. Voi cosa ne pensate, ragazze?
2: Noi abbiamo appena cambiato scuola, difatti l'anno scorso ci è stato messo davanti le varie strade da prendere, da decidere, ed è spuntata la domanda che cosa succede se io scelgo un lavoro che per quando finisco a fare tutti i miei studi è sparito perché è facilmente rimpiazzabile dall'AI. Infatti ho fatto questa domanda e il carissimo signore che ci aiutava a scegliere, a decidere, in pratica mi ha detto in faccia decidi te perché comunque lui non lo sa. Ci sono rimasta molto male su sta cosa perché comunque dovrebbe essere che bello, vai a lavorare, studi una cosa che ti piace, rimani là. Wow, ho finito di studiare tutta questa roba e rimani con. Però mi hanno appena fregato il lavoro. Cioè, io comunque so, è stato sempre così, che durante le diverse epoche lavori sono andati ad estinguere, che ne so, tipo il lattaio o il personaggio che ti butta il giornale sulla porta. Però anche lì erano lavori non proprio dove studiavi, che ne so, gli anni più importanti della tua vita e poi rimanevi là emo, perché anche lì dici, veramente, perché rimanere così. Avevo letto che in Cina ora avevano messo una regola che se una fabbrica sostituisce i lavoratori con l'AI, se una fabbrica sostituisce i lavoratori con l'AI, in pratica devono per forza dare una giustificazione e non dire costa di meno, ci deve essere un motivo del tipo per evitare l'errore umano o roba simile.
3: Sono d'accordo con Camilla e poi dopo anche ci sono più lavori dove aumenta la possibilità che subentri l'intelligenza artificiale e ho letto pure che per esempio in medicina anche lì ci sono macchinari guidati dall'intelligenza artificiale che stanno prendendo diciamo posto di... adesso non sono andata proprio nello specifico a guardare, però stanno prendendo comunque posto a, non lo so, magari per le operazioni.
4: Interrompiamo le trasmissioni per una comunicazione urgente. È stato avvistato il coniglio di Gwen. Questa bella e strana bestia si sta dirigendo verso il Film Festival Diritti Umani Lugano. Dall'11 ottobre raccoglierà parole, suoni, impressioni e conversazioni. Fino al 18 ottobre si aggirerà negli spazi del festival per raccontarlo attraverso le voci di coloro

0: Beh, poi dopo anche utilizzi un po' l'intelligenza artificiale anche magari per aiutarti, però sì.
1: Ecco, Herbert ci ha appena chiesto se ci sentiamo inutili, data il possibile essere sostituiti da questa intelligenza artificiale. Io personalmente no, perché sono dell'idea che la mente umana, dato che sia stata questa a creare l'intelligenza artificiale, sia molto, molto, molto più importante e assolutamente deve prendere il primo posto. Cioè, io trovo che una persona, nel mio caso faccio l'esempio del docente, un docente, pur forse sapendo meno cose di intelligenza artificiale, essendo una persona, può darti molto di più di quanto ti darebbe una semplice scritta su un computer. Quindi ci sono cose, tutto, diciamo, il livello emotivo che l'intelligenza artificiale non potrà fare mai e che appunto solo l'essere umano potrebbe fare. Mia, ti passo la parola che volevi dire qualcosa.
2: Sì, in realtà, allora, quello che volevo dire io deviavo un po' da, diciamo, il tema di ci sentiamo inutili, perché mi è venuto in mente questo fatto quando è stata menzionata l'ambito della medicina, che io, appunto, essendo una persona personalmente, per le mie visioni personali, fondamentalmente contro l'intelligenza artificiale, tutti i modi in cui posso evitarla la evito e penso che in generale si dovrebbe più andare su questa strada. D'altro canto è inevitabile, cioè non posso negare che ci siano degli utilizzi molto utili per l'intelligenza artificiale, cioè può essere in grado di processare un sacco di informazioni molto più velocemente di quello che potrebbe fare un essere umano, però il problema avviene, cioè, dal fatto che l'intelligenza artificiale non ha una coscienza e alla fine non ha effettivamente le conoscenze di un essere umano, soprattutto non ha lo spirito critico di un essere umano. Per esempio, quella notizia che era uscita ormai anni fa, no? Che l'intelligenza artificiale di individuare le sottoponevano delle foto di tipo cervelli con o senza tumori e riusciva a individuare tutte le foto in cui c'era un tumore. Poi si è scoperto perché individuava il righello che era di fianco alla foto. E quindi c'è questo fatto, e inoltre, secondo me, il problema è che l'intelligenza artificiale viene vista, siccome non è un essere umano, viene vista come imparziale. Cioè, c'è questa idea che, beh, è una macchina, no? Anche se fanno di tutto per renderla sempre più umana, ti rispondi, ciao, come ti posso aiutare oggi? E cose del genere. C'è questa idea che l'imponiamo dell'imparzialità, quando in realtà non è assolutamente così, perché secondo me bisogna ricordare che comunque l'intelligenza artificiale è posseduta da delle aziende ed è allenata su degli algoritmi che si allenano sulle informazioni che le aziende che la possiedono decidono di dargli. E cioè, a me personalmente fa tanto paura questa idea che l'intelligenza artificiale venga vista come un'entità, quando in realtà non è per niente così. Cioè, potrebbe essere potenzialmente, e anzi è già adesso, un grandissimo modo per controllare l'informazione e l'opinione di massa delle persone che la utilizzano.
1: No, sì, sono completamente d'accordo. Poi anche avevo visto un po' di tempo fa questo studio che avevano fatto per vedere le risposte in media che dava l'intelligenza artificiale a livello politico e si vedeva che c'erano certe AI che erano più disposte verso un partito e certe verso un altro, quindi sì, assolutamente non è imparziale, come diceva Mia.
0: Anche tornando al discorso di Mia, secondo me, cioè non puoi. Allora, l'intelligenza artificiale comunque, anche se appunto, anche secondo me si potrebbe evitare di utilizzarla, però io in prima persona la utilizzo comunque a volte, però cioè paragoni la cosa, sei tu lì di persona a dire, a fare quella cosa e sei proprio lì presente e non la sta facendo qualcun altro al tuo posto e allora nel senso anche tu personale come ti senti a sapere fare una cosa? E secondo me anche questa è una cosa molto molto bella.
3: Allora, io tempo fa, voglio tornare su questa cosa dell'imparzialità. Un po' di tempo fa ho discusso con un amico che fa, no, secondo me tipo ruoli molto imparziali come giudici e così dovrebbe prenderlo un'intelligenza artificiale. Però io, secondo me, è assolutamente sbagliato. Perché comunque sia imparziale, però basta pochissimo cioè conoscere la base della programmazione per manomettere questo giudice AI. Quindi, oltre a quello, poi secondo me anche tipo,

0: sta roba dei giudici dovrebbe andare su vari, non solo su una persona, ma su di più, e poi anche guardarlo in modo umano, perché è facile dire tu hai ragione, tu hai torto, però si deve andare a guardare più l'esperienza umana, cosa avrebbe fatto la persona, in che situazione si trovava.
1: No, assolutamente. C'è qualche altra cosa inerente al tema? Perché sennò avrei una piccolissima domanda, però faccio parlare prima voi. Io
2: No, per adesso a me non viene in mente niente.
1: volevo chiedervi una domanda che prima non sono riuscita a fare. Ma voi come l'avete conosciuta l'intelligenza artificiale? Vi ricordate quando l'avete usata? Perché io mi ricordo la prima volta che l'ho usata è stata all'estero, a scuola, perché facevo una fatica madornale con la lingua e l'ho utilizzata grazie ai miei compagni che mi hanno fatto conoscere ChatGPT.
3: Allora, io in realtà non lo so, non mi ricordo molto bene, cioè sapevo che esisteva, cioè non so dirti proprio l'anno, poi che proprio ho iniziato a usarla, che in realtà neanche adesso cioè, la utilizzo pochissimo, non so, non ho neanche l'accesso, vado direttamente così, e l'ho scoperto, diciamo, mia sorella ha iniziato a utilizzarlo prima, lei ha fatto tutte le cose, poi si parlava comunque anche mio padre, poi ha iniziato a utilizzarla anche mia madre. E niente, dunque, comunque, secondo me è stato un po' lì, forse 2, no, un anno fa, cioè, scusa,
1: Di
3: però
1: recentemente, sì. Tu,
3: sì.
1: Mia, non l'hai mai usata, ma l'userai.
2: No, ma più che altro perché appunto io, cioè, sono uscita dalle medie che non esisteva ancora. Cioè, se esisteva era veramente poco utilizzata. Poi mi ricordo solo che a un certo punto della mia vita ho iniziato a sentire: no, ma chiedeci a GPT, no, ma chiedeci a GPT. Tipo, no, no, no, sto bene così, grazie. Ce la faccio da sola a cercare a che ora apre il Lido, non ho bisogno di chiederlo a ChatGPT.
1: Esatto.
0: Allora, io non so se tipo Siri e l'aiutante in macchina conta come intelligenza artificiale proprio, però se andiamo a guardare quell'intelligenza artificiale di cui stavamo parlando, quella un po' più, diciamo così, sveglia e sviluppata, direi DeepSeek, probabilmente verso la terza media, quindi 2024 all'incirca.
1: Quindi tutti abbastanza recentemente. Bene, come prima stavamo parlando del mondo della medicina, adesso farei partire My Iron Lung di Radiohead.

0: Bene, oh, quanto amo i Radiohead. Bene, parlando di amore, Elena, sapevi che c'è gente che si fidanza con dei chatbot?
1: Allora, l'ho scoperto 2 minuti fa e sono rimasta un attimo scioccata, cioè non lo sapevo, ditemi un attimo di più perché qua...
0: Ma guarda, prima ce l'ha detto la nostra regia, appunto, che c'è gente che può richiedere specificamente il proprio prototipo di persona e poi appunto fidanzarsi con queste AI. Ma la mia domanda è: perché succede? Cioè, perché ci è permesso?
2: Scusate, ho un attimo di vuoto. Semplicemente perché già questo era un problema di internet alla base, il distanziamento sociale e la formazione di relazioni parasociali con delle persone che di fatto non conosciamo. Per esempio, appunto, con questi chatbot c'è sia l'opzione di crearsi la persona ideale, che fa paura, cioè è molto triste più che altro come cosa, ma quella che secondo me è ancora peggio, fa ancora più paura ed è ancora più, cioè proprio mi mette a disagio se ci penso, è l'idea che se tu sai già qual è la tua persona ideale, dici, oh, questo YouTuber è la mia persona ideale, adesso parlo con lui che ha la sua voce, che ha delle foto generate con la sua faccia, cioè che sembra proprio te, è un furto di identità al 100%, perché l'intelligenza artificiale in generale è basata sul furto, perché non ha nessun tipo di coscienza o sapere proprio, lo acquisisce tutto dal lavoro che hanno fatto altre persone nel tempo. Ma questa cosa è veramente, cioè, anche ricollegandosi a quello che avete menzionato prima, quando non c'ero neanche ancora io qua a parlare del fatto delle foto dell'intelligenza artificiale che ti possono togliere i vestiti e cose del genere. Cioè, una volta che ha una tua foto e un sample della tua voce, può ricreare te. Ed è tremenda questa idea, soprattutto perché la gente che fa questo tipo di chat non è che parla tipo di oh, vuoi andare a prendere la pizza domani sera, anche perché non puoi. Sono cose molto spesso molto esplicite. E quindi, cioè, è tremendo, sia dal punto di vista sociale, perché ti rovini la tua percezione delle tue interazioni con gli esseri umani se ti abitui a parlare con una persona che non è una persona e che ti dà solo ragione. E poi è terribile anche per la privacy delle persone la cui immagine viene sfruttata per fare queste cose, quindi.
1: Assolutamente sono d'accordo con questo punto di vista. È proprio, cioè, ti tolgono la personalità e poi anche tu, persona, essere umano che vai lì e chiedi all'intelligenza artificiale di crearti il tuo prototipo. Non lo so, non mi capacito perché, lo fai. È meglio conoscere una persona di pe cioè, una persona di persona, senza creare tutte queste cose. Poi magari cambi anche una tua idea, magari hai, cioè, conosci qualcosa in più, magari ti innamori anche di qualcos'altro che magari non hai visto prima o così.
0: Sono completamente d'accordo con te, ma secondo me è dato anche da come citava prima Mia, che ormai la gente non esce più di casa praticamente, anche forse per un post-Covid, però proprio questa cosa che ormai si è diventati anche molto perfettini, cioè la gente vuole, no, ma se non è bionda, non esiste solo un'amica o cose del genere comunque. Mi ricorda molto questo, cioè ormai la gente vuole tutto servito sul piatto d'argento e non uscire più di casa, perché poi almeno si evita forse anche l'imbarazzo. E adesso diciamo che l'opportunità di utilizzare l'intelligenza artificiale viene sfruttata come cosa. Io personalmente non lo farei mai, cioè le relazioni sociali per me sono tutto, sono la base di questa società e senza le relazioni sociali non siamo niente, non ci costruiamo noi, non costruiamo il prossimo e siamo destinati all'estinzione.
3: No, queste persone purtroppo l'ho conosciuta anch'io che sulle note del telefono c'avevano la lista da fare il check, che se non è così allora non va bene, se su 10 cose andavano bene 9 allora comunque no, non andava bene. È una cosa incredibile. Poi spesso si parla con questi chatbot per situazioni con molta difficoltà, perché ho conosciuto gente, purtroppo, cioè, che si sono ritrovati in una posizione che fanno. Io per risparmiare parlo a posto con lo psicologo, vado a parlare con l'AI. Il problema è che, a parte che moderatori di queste applicazioni riescono a leggere le chat. Quindi questo piglia, va a leggere i problemi del ragazzo giovane, i suoi problemi sentimentali, che fa anche molto ridere. Però se lo guardi in una prospettiva che forse c'è anche roba più seria, che forse è una situazione dove si devono chiamare le autorità o roba simile, lo psicologo dice va bene, cerco di far qualcosa. Lei no, perché vabbè, è un po' un gioco, una cosa che si distacca totalmente dalla realtà e non ti rendi conto che quella persona con cui stai parlando, primo, non è una persona, secondo, non ti aiuterà mai. Perché ti continuerà a dire sì, hai ragione, sì, hai ragione, sì, hai ragione. Tipo, no, io ho problemi di violenza, è successa questa cosa, sì, tu eri dalla parte della ragione. Roba assolutamente sbagliata. Se ci sono problemi del genere, si devono trattare con persone che hanno studiato anni e anni su ste cose e che riescono effettivamente a dare un contributo positivo alla persona.
2: Esatto, cioè tutto questo problema di cui hai parlato molto bene te, secondo me, cioè sono molto d'accordo con quello che hai detto, si può riassumere dicendo che il problema è che si cerca un contatto umano e un aiuto umano da parte di una macchina, da parte di un algoritmo, quindi inevitabilmente non è in grado di dartelo, per quanto non sia super performativo non sia super performativo e per quanto possa riprodurre bene l'empatia e cose del genere, non è in grado di provarle davvero, non è in grado di provare pensiero critico. E come hai detto tu, è programmato alla base, dipende da quale, ma generalmente, ovviamente per far sì che la gente continui a parlarci, sono programmate per far sì di dire sempre, sempre sì. E il problema è che ti dicono sì, anche se magari sei un ragazzo instabile, che ha già problemi a distinguere dalla realtà la finzione, decidi di confidarsi con un chatbot dicendo io ho dei pensieri suicidi, e quello ti dice sì. Dovresti seguirli, perché è successo. Adesso non mi ricordo nomi specifici delle persone, ma sono dei casi reali che sono avvenuti. Ovviamente persone che già non partivano da una buona situazione mentale. Di base, con una persona stabile non dovrebbe succedere, però può succedere. E anche solo il fatto che sia successo anche se una persona è già fuori di testa di suo, cioè non... Bisognerebbe mettere più responsabilità su queste aziende. E siccome dobbiamo rispettare il tema della scaletta, ricolleghiamo il fatto di intelligenza artificiale che porta in parte alla morte di un essere umano con guerra tra umanità e IA. Come si potrebbe sviluppare l'intelligenza artificiale nel futuro e se rappresenterà un pericolo per noi che alla fine ci sostituirà potenzialmente?
0: No, sì, secondo me questo si ricollega molto anche al mondo del lavoro o anche di quello che stavamo parlando prima, di questa gente che cercando il conforto smette di parlare effettivamente con altre persone e tutto si concentra appunto sull'AI, sulla tecnologia. Quindi sì, secondo me è un tema che va discusso, anche forse in generale nelle scuole bisognerebbe fare un po' più di sensibilizzazione invece di dire ragazzi non usate i telefoni durante le lezioni, forse parlare invece ragazzi forse se avete dei problemi parlatene.
1: È il problema, secondo me, cioè secondo me è giustissima cosa, come cosa, però non so adesso i ragazzi quanto ti ascolterebbero se inizi a portare temi così, perché ormai dicono no vabbè ok ascoltiamo un attimo così, poi due minuti dopo li rivedi comunque sull'intelligenza artificiale o comunque queste cose. E sempre appunto tornando a come potrebbe svilupparsi l'intelligenza artificiale nei vari anni, visto che comunque sta già anche influenzando il mondo della medicina, tutte queste cose così, secondo me appunto è con 100% di probabilità che alcuni lavori proprio non esisteranno più, e anche magari quelli che qualcuno magari aveva piacere a fare, e poi appunto probabilmente diciamo che l'intelligenza artificiale diciamo sovrasterà il genere umano, cioè secondo me ci sono persone che la pensano diversamente, però sono in minoranza, e non per dire così, però assolutamente l'intelligenza artificiale sovrasta tutto.
3: Ora so che anche nell'ambito militare sta prendendo, vabbè, rubando il posto di lavoro a soldati e roba, sì. Però generalmente dire che salvi più vite avendo l'AI, ma proprio il fatto che usare l'AI in guerra o generalmente fare la guerra. Perché ora non so quale programma, però ce n'era uno che stava sviluppando. Già ora in guerra stanno usando tipo l'AI per i droni e roba simile.
2: Palantir.
3: Ecco, Palantir, che sta usando... sta mettendo l'AI sui droni che vanno da soli ad attaccare l'obiettivo, o che lo metti di lo attacchi a una mitraglia, appena vede qualcosa muoversi che è soggetto interessato, li spara senza scrupoli.
2: Sì, ma secondo me il fatto è anche che noi ci immaginiamo, quando ci viene posta la domanda guerra tra intelligenza artificiale e essere umano, noi ci immaginiamo tipo Terminator. Noi ci immaginiamo tipo un robot antropomorfo che viene e ti spara, ma ci sarà, perché ci sarà, e secondo me è già in atto, se la vogliamo chiamare guerra tra umanità e intelligenza artificiale, ma non è una guerra per uccidere i nostri corpi fisici, è una guerra per... non, cioè, per distruggere la nostra mente, per renderci incapaci di pensare, per renderci incapaci di fare determinate cose da sole, e soprattutto, anche riprendendo il discorso dei chatbot, la cosa più grave è che ci rende incapaci di relazionarci tra le altre persone, perché alla fine l'intelligenza artificiale è una cosa che è controllata da pochi e che controlla tutti. Quando in realtà, adesso non voglio iniziare a fare la comunista, oh mio Dio, aiuto. Però è vero che in generale qualsiasi sfida che si ponga all'essere umano va superata grazie all'unione tra di noi. E quindi se l'intelligenza artificiale ci rende sempre di più incapaci di relazionarci con le altre persone, secondo me è quella la vera guerra che avverrà, più che... cioè, anche ovviamente i droni, cioè nel senso ci sono, oggettivamente ci sono ed è una... brutta cosa, però sì, secondo me c'è da preoccuparsi anche per questo.
0: Sono molto d'accordo con voi ragazze, anche secondo me dal punto di vista giuridico deve essere terribile, perché tu mica puoi denunciare un AI, da ciò che ho capito. Bene, beh, io per chiudere, e tornando prima che stavamo parlando di questa fantasia del chiedere la 10 su 10 e che molte volte le persone stesse a chiederle non rientrano in questi canoni, parlerei di arcobaleni, Rainbow Gates of Babylon.

0: Bentornati a tutti. Non so se qualcuno di voi è cambiato dopo questa canzone, ma sicuramente sono cambiate le persone qua in redazione. Come ci chiamiamo?
1: Valentino.
2: Matteo.
3: Io c'ero qua anche prima.
0: Ah, ok. D'accordo. Maria e... tu sei?
3: Elena.
0: Elena, perfetto. E niente. Volevo farvi una domanda. Secondo voi, come viene vissuta l'AI dalle diverse generazioni?
2: Allora, secondo me, noi diciamo che siamo quelli che sono stati introdotti all'intelligenza artificiale in modo progressivo. Cioè, siamo già nati praticamente quasi con un telefono tutti. L'arrivo dell'AI è stata solo un'aggiunta a queste nuove tecnologie e quindi... Non so, secondo me la sappiamo gestire un po' meglio. Invece quello che vedo delle generazioni un po' più anziane e così via, soprattutto tipo, io penso ai miei nonni, è stata rivoluzionaria. Cioè per loro è davvero come un nuovo motore di ricerca. C'è mio nonno che davvero qualsiasi ricerca che deve fare la chiede all'intelligenza artificiale. Qualsiasi organizzazione che deve fare, intelligenza artificiale. Cioè... Secondo me per loro è davvero un grande cambiamento in quello che hanno vissuto e rivoluzionario. Invece noi, cioè io sinceramente fino all'anno scorso, anche se l'intelligenza artificiale esiste da 4 anni quasi, più o meno, io non sapevo che esistesse e non è che mi ha cambiato troppo nella mia vita, diciamo.
0: Ok.
1: Io appunto concordo con te, credo che noi siamo... Come hai detto tu, giustamente, quelli che l'hanno vissuta meglio, l'abbiamo integrata nella nostra vita, diciamo. E forse i tuoi nonni, come i nostri, lo vedono con fascino, come uno strumento nuovo per fare qualcosa che non riuscivano a fare precedentemente con facilità. Ma i nostri genitori, con paura, perché secondo me, come ogni essere umano, si ha sempre paura un po' dell'ignoto.
0: Beh, allora, devo dire che personalmente le esperienze personali, ad esempio mia nonna, cioè, lei con la tecnologia, lei e la tecnologia sono tipo due mondi separati, sono come mischiare acqua e olio insieme, non, sono impossibili da mettere insieme. Mia nonna, cioè, non penso che sappia nemmeno distinguere tipo un'intelligenza artificiale da un qualunque motore di ricerca, perché per lei sono cose talmente avulse che tipo proprio non riuscirebbe a distinguerlo, secondo me. Non gliel'ho mai chiesto, ma un giorno glielo chiederò. Perché già lei, ad esempio, una volta mi ha chiesto di trovarle la calcolatrice perché non la trovava. Quindi sì, questo è diciamo un po' il livello. Mentre secondo me, tipo, la fascia dei, diciamo, dei nostri genitori, un po' la generazione che, se non sbaglio, si chiama Boomer, se non sbaglio, è quella che, diciamo, ci fa un po' più di allarmismo anche con l'intelligenza artificiale. Che sono, diciamo, i più allarmati, che ne hanno più paura, ma che allo stesso tempo la usano in modo più sbagliato. Che secondo me, cioè, non sanno distinguerlo. Sono quelli che, se guardano delle foto fatte con l'intelligenza artificiale, non sanno che sono con l'intelligenza artificiale.
3: Secondo me hai ragione. Per esempio, anche io in casa, appunto, vedo mia mamma, all'inizio non sapeva come utilizzarla, era proprio una cosa, adesso la utilizza tutti i giorni, e anche mio padre, così, io in casa sono l'unica che
0: non la utilizza
3: assolutamente, e allora sono lì e la usano per tutto, per fare le ricette, per scrivere i menu, quando in realtà ti puoi metterli e lo scrivi a mano, però... È un po' così.
0: O tipo mia zia che mi manda buongiorno con 7 gattini fatti con l'intelligenza artificiale, che non so, fanno tipo una mossa da circo. Io mi chiedo, ma lei lo sa che è con l'intelligenza artificiale o no? Secondo me non lo sa. Quindi sì. Per quanto riguarda noi, che siamo un po' la generazione Z, secondo me, cioè non secondo me, è un dato di fatto, effettivamente
2: non è un'opinione,
0: non è un'opinione. Noi la utilizziamo in modo, posso dire, comunque molte persone fanno parecchio uso della tecnologia alla nostra età, secondo me molto più di quello che dovrebbe essere necessario. Ma comunque trovo una soglia di distinzione abbastanza buona. Voi cosa ne pensate?
2: Io in verità vedo una grande distinzione. Cioè, si divide davvero in due gruppi. C'è quella che, quel gruppo che utilizza davvero tantissimo l'intelligenza artificiale in modo sbagliato, cioè compiti per casa, foto, risolvimi i compiti, ricerca per una materia, fammi la ricerca. E invece c'è l'altra metà che è più consapevole, uno, dell'impatto ambientale magari che ha un'intelligenza artificiale, dei suoi rischi, dei suoi pericoli, ma sa anche sfruttarla in modo intelligente. Quindi sai, magari sì, per un compito di scuola, prima lo fa lui, poi magari manda la foto del compito risolto e ti dice provami a migliorare, cosa ho sbagliato, cosa potrei imparare e così via. E quindi ci sono due grandi gruppi, e invece questa cosa la vedo meno nelle generazioni precedenti alle nostre.
0: Secondo me anche una cosa che mi è, diciamo, venuta in mente adesso è che noi comunque abbiamo, perché dobbiamo ancora viverlo, abbiamo una certa tipo paura del nostro futuro. Abbiamo una certa necessità di doverci chiedere, oh, effettivamente forse ho un futuro, devo riuscire a capire cosa farne. Quindi abbiamo un che ci sprona a capire le cose. Cosa ne pensate?
1: No, sono assolutamente d'accordo. Prima ciò che ha detto Matteo, tantissimi ne abusano, come si può dire. E il problema è che influenza anche gli altri che non ne fanno uso in maniera eccessiva a volte. Banalmente mi ricordo che io studiavo, è un esempio banale, ma per una verifica ore e ore e ore non arrivavo alla sufficienza, e un ragazzo usando l'intelligenza artificiale, imbrogliando, arrivava al 5,5 e derideva gli altri, no? Questo modo di fare porta anche agli altri a dover farne l'utilizzo sbagliato per arrivare al risultato, quando in realtà non è così. Non so se mi spiego.
0: Sì, ti spieghi molto bene. Devo dire che comunque farsi semplificare così i lavori in maniera che ti sembra che ti accorci una strada, in realtà non te l'accorcia, ti toglie semplicemente delle abilità che pensi di avere. Poi prima stavamo discutendo in redazione, tra l'altro, di come l'intelligenza artificiale, come prima i social, ci abbiano sempre, diciamo, un po' isolato, tagliato le relazioni, in un modo che usiamo meno la parola al giorno d'oggi di quanto facevamo tempo fa. E questo ci ha fatto riflettere su come ciò che noi abbiamo dentro, ciò che va a essere sfogato, non trovi più la via delle parole, ma trovi la via delle mani. Perché quello che abbiamo dentro in qualche modo deve uscire, no? Un po' come l'acqua che deve uscire da qualche parte. E quindi trova lo sfogo delle mani. È un po' tipo un'involuzione anche che stiamo vivendo. Secondo voi cosa?
3: Secondo me assolutamente, assolutamente sì. E poi anche, cioè, magari quelli che nascono, non lo so, dal 2020 così, utilizzeranno di sicuro l'intelligenza artificiale per tutto. Però secondo me adesso, anche chi magari inizia l'università così, non so adesso, però deve studiare, dunque magari alle medie o così utilizza l'intelligenza artificiale. Poi arriva all'università, sì, la puoi utilizzare, però è un livello più superiore, ecco. Dunque sei lì anche e non ti è servito a nulla. Secondo me è anche questa cosa, dunque, cioè, non vedo l'utilità poi.
1: Anche perché usare l'intelligenza artificiale per tutta la tua carriera di studio, arriverai a fare il tuo lavoro senza sapere veramente cosa fare. E sarebbe una catastrofe non solo per lui, ma per tutte le persone che hanno a che vedere con esso. Come Albert?
0: Una manica di ignoranti.
1: Che
0: siamo,
1: istruisce altri ignoranti. Sempre banalmente un professore, uno che vuole fare professore, meglio dire, usa l'intelligenza artificiale per tutto fino a fine carriera, cosa potrà insegnare agli allievi? Niente.
2: Sì, io sono completamente d'accordo. Quello che hai detto soprattutto dei professori è che io sto vedendo, soprattutto esperienza personale al liceo di Mendrisio, che sempre più professori iniziano a produrre le proprie verifiche, le proprie slide, le proprie lezioni con un'intelligenza artificiale.
0: Sì.
2: E io trovo che se la scuola è insegnante di pensiero critico, di fare da sole le proprie cose, di imparare e così via, ti insegna proprio a dire utilizzare l'intelligenza artificiale, io vedo solo un mondo che non può migliorare, anzi un mondo che diventa sempre più ignorante sempre più comandato da quello che si vede sul telefono e penso che sia una cosa terribile. E invece quello che diceva Elena rispetto alle università, io so che all'università di Zurigo è presente un'intelligenza artificiale, vabbè, sviluppata da proprio gli studenti, che viene messa a disposizione di tutti i nuovi alunni e così via, in cui c'è la modalità tipo di supporto, cioè funziona come una modalità di supporto che fa referenza a tutte le slide delle lezioni. E lì trovo un'iniziativa interessante.
0: Sì.
2: Quindi dire non utilizzare l'intelligenza artificiale come supporto completo, ma come supporto parziale. Quindi che
0: sì,
2: ti dà quell'input magari per risolvere l'esercizio, per trovare la slide corretta da cui prendere ispirazione per fare un compito. Ed è un'idea interessante di come si potrebbe sviluppare l'intelligenza artificiale più su questa via che su un supporto completo di qualsiasi azione nella vita quotidiana.
0: Sì.
3: Appunto, allora, hai spiegato quello che volevo cercare di spiegare, ma perché secondo me, allora adesso, a sto punto, non puoi più togliere l'intelligenza artificiale. Cioè, se vogliamo, così bisognerebbe andare gradualmente, però, vabbè, a sto punto. Dunque, bisognerebbe appunto utilizzarla, appunto, dicendo, aiutando così, o come per supporto. E anche a scuola vedo che magari c'è quell'insegnante che dice no ragazzi non utilizziamo l'intelligenza artificiale, poi la scopre e pensa ah però potrei utilizzarla anch'io e poi dopo va così appunto e poi non sa magari neanche lui utilizzarla e va a fare cose che cosa? Non sto capendo.
1: Anche perché credo vivamente che l'intelligenza artificiale possa essere un modo per sviluppare un nuovo metodo di apprendimento ugualmente utile. Se usato correttamente, non copia e incolla con prompt o domande errate.
0: Che poi, tra l'altro, cioè noi ci crediamo furbi come i professori che pensano di risparmiare tempo con tutte le cose che fanno con l'intelligenza artificiale. È vero, si risparmia tempo con l'intelligenza artificiale spesso, però cioè, bisogna anche chiedersi per cosa risparmi il tuo tempo? Il tuo tempo, se lo usi in maniera positiva, anche se l'hai usato, è stata una cosa positiva. Perché il tempo che usi poi costruisce, diciamo, un po' le basi del tempo che userai in futuro. E se tu impari a usare il tuo tempo del presente, non è uno spreco. Cioè, capito quello che voglio dire?
2: Sì, sì, sono completamente d'accordo. Anche perché questo tempo che ci serve proprio per apprendere nuove abilità, come... Cioè, io adesso, intelligenza artificiale, penso principalmente al pensiero critico. Questo tempo che viene utilizzato nel presente ci sarà sicuramente utile nel futuro e non usarlo porta quindi a difficoltà nel futuro. Infatti, magari chiudendo un po' l'intervento, pensavo che secondo me l'intelligenza artificiale farà più danni alla nostra generazione rispetto a quella magari dei nostri genitori, dei nostri nonni. Perché? Sì. Ma perché noi non abbiamo ancora quel pensiero critico completamente sviluppato e troncare completamente l'istruzione, cioè l'apprendimento di questo... di questa abilità non ci permetterà di impararla nel futuro, mentre i nostri genitori che magari l'hanno già sviluppata sarà molto più difficile disimpararla e quindi secondo me il pericolo è soprattutto per la nostra generazione.
0: Poi tra l'altro i ritmi si accelerano sempre di più sia nella società di adesso che in quella di un po' di tempo fa, cioè si assiste da penso qualche centinaio di anni a una sempre maggiore accelerazione della società, no? E però dobbiamo anche ritrovare, diciamo, i nostri tempi naturali, perché biologicamente non siamo nemmeno fatti per questi ritmi così veloci. Quindi, non siamo in una rush e adesso vi lascio a The Body Electric.

0: Bentornati a tutti dopo quest'altra bellissima canzone e volevo iniziare con una domanda che secondo me è pertinente all'argomento. Voi preferite le domande o le risposte?
1: È troppo filosofica secondo me questa domanda, però cioè, sinceramente le domande è molto interessante, cioè in un discorso le risposte solitamente portano a una conclusione finale e non si può sviluppare un pensiero, un discorso coerente. Invece le domande è proprio quella cosa che ti fa continuare. Anche in una materia scolastica qualsiasi, cioè, quello che penso è che tu ti devi dire, sì, qualcuno ti insegna qualcosa, ma è cioè non ti basta la risposta, serve, c'è questa cosa e così via. Devi iniziare a pensare a cosa si può applicare, posso vederlo nella vita di tutti i giorni, cosa mi insegna di nuovo. Cioè, è proprio quello il bello, secondo me, di andare a scuola, che ti apre tantissime questioni su cose che magari non ci pensi, non hai mai visto, e ti dà quell'input di poter sviluppare qualcosa di nuovo. Invece avere tutte le risposte lì non ti permette di crearti una conoscenza mirata a te stesso e a quello che ti interessa. Quindi probabilmente le domande.
2: Anch'io concordo pienamente le domande. Appunto, continuamente credo che tutti noi nella vita ci poniamo domande che possono essere profonde o banali, ma sono quelle che ci portano a cercare una risposta e quindi ad approfondire quell'argomento. E credo sia la valvola più grande che c'è per la conoscenza, una domanda. Tutte le risposte spengono questa voglia di conoscere il mondo.
0: Sì, esatto. E
3: no, allora, secondo me, allora, è una bella domanda, però è, diciamo, allora, io la vedo tipo astratta, perché c'è la domanda, poi dopo puoi dare anche le risposte ipotetiche, secondo me è così, e poi dopo, grazie alla risposta, ti fai un'altra domanda. Dunque, non puoi definire domanda e poi risposta, perché anche lì ci sono, diciamo, vari generi di domande e risposte.
0: Hai detto una cosa molto giusta, secondo me. Io ho fatto questa domanda perché, secondo me, l'intelligenza artificiale ci permette di apprezzare molto di più le risposte invece delle domande. Perché ad una qualsiasi domanda le si dà una risposta che può sembrare molto soddisfacente e quindi ci si ferma lì, perché diciamo che siamo anche spinti da quello che cerchiamo e quando lo troviamo ci fermiamo di solito. Mentre sarebbe bello, diciamo, anche non dico non essere mai sazi, ma essere sazi, come dici tu, per un certo determinato periodo di tempo, ma comunque cercare anche le domande dopo le risposte.
1: Sì, stavo pensando a un'altra questione da porvi, cioè con l'intelligenza artificiale è come se avessimo la conoscenza a portata di mano, però vi volevo chiedere, immaginate, preferireste avere la conoscenza su qualsiasi cosa e quindi, appunto, non porvi più domande, oppure avere una conoscenza ristretta che vi permette di svilupparla continuamente, questa conoscenza, scoprire cose nuove e quindi, cioè, conoscere nuove cose, nuove esperienze, nuove materie, nuovi argomenti e così via. Cos'è che preferireste avere?
2: Io credo, sinceramente, come hai detto tu, la voglia di imparare, non avere tutte le risposte. Secondo me, credo che ciò che ci distingue dagli animali, adesso ci arrivo alla risposta, è la curiosità. La curiosità ci ha permesso di evolverci, no? E se avessimo avuto tutte le risposte da subito, saremmo rimasti tali e quali, e col tempo forse saremmo anche peggiorati in questo senso.
0: Con questa questione a me è venuta in mente, vabbè, la famosissima poesia di Giacomo Leopardi, L'infinito, che si fa molto spesso, ma Leopardi raggiunge l'infinito, secondo lui, proprio perché c'ha una siepe davanti, c'ha una barriera davanti, e lui fa l'infinito proprio, la conoscenza propria, proprio perché c'è una siepe che l'ha invogliato a romperla col pensiero. Quindi, secondo me, per una conoscenza, una delle conoscenze migliori che possiamo raggiungere è proprio quando abbiamo delle barriere davanti, non lo so, per pitturarle, per farci qualcosa oltre.
3: Secondo me, appunto, sempre per rispondere alla domanda, continuare a conoscere e evolvere la nostra mente, perché è quello il bello comunque della mente e del cervello. E poi anche, non lo so, magari tu incontri una persona che sa fare qualcosa, non lo so, inizi a parlare e poi scopri che sa, adesso non lo so, sa come si costruisce, non lo so, una lampada, esempio veramente stupido.
0: Bello, bello.
3: Però, cioè, impari qualcosa, magari te lo spiegano e poi scopri anche un sacco di cose ed è quella cosa, cioè, è quel pensiero, oh mio Dio, wow, non lo sapevo. Secondo me è quello, è appunto, l'intelligenza artificiale ti blocca, ti dà una risposta secca e poi magari c'è gente che si chiede, ma perché... vuole e poi non lo so, magari va a cercare più approfonditamente.
0: Poi certe cose come lo spirito critico, il pensare, il voler andare oltre le barriere non te le possono mica insegnare, cioè non è una materia che si fa a scuola, non è un qualcosa che ti si può veramente insegnare, però è anche questo il bello di avercelo, che non è una cosa scontata.
1: Sì, sicuramente avere le cose scontate, cioè, è quello che non ti rende bella la vita, cioè diciamo... Io, a me piace davvero scoprire nuove cose, nuovi argomenti, parlare con le persone, vedere la loro opinione, che spesso è diversa dalla propria, e sapere davvero, avere la conoscenza di tutto, sapere cosa è il bene, cosa è il male, non ti permette di sviluppare nulla di nuovo, cioè, come dicevi, bellissima la citazione all'infinito di Leopardi, mi è piaciuta, perfetta.
0: Grazie.
1: Cioè, avere questi ostacoli... Ti invoglia a continuare, andare avanti, migliorarsi, scoprire nuove cose, immaginare, cioè dare spazio all'immaginazione, che è una cosa bellissima, fare un pensiero critico, a sviluppare una domanda filosofica secondo le proprie conoscenze. E l'intelligenza artificiale davvero distrugge tutto ciò, cioè penso che sia, non so come dire, una persona può comunque porre altre domande all'intelligenza artificiale, però una persona che ce l'ha in mano fin da subito, non come noi magari, però che la utilizza sempre, non imparerà mai a iniziarsi a chiedere, ma sta dicendo il giusto, ma questa cosa potrebbe essere, funzionare anche in un altro modo, come si potrebbe fare in un altro modo? Ed è quello che manca nell'intelligenza artificiale.
2: Sono d'accordissimo con te e volevo chiedervi una domanda a questo proposito. Secondo voi l'intelligenza artificiale priva di un proprio pensiero, indipendente da tutto, è vero che sarà sempre influenzato dall'ambiente circostante, ma lo priva veramente?
3: Allora, sempre tornando, c'era anche un punto per le generazioni. Secondo me, appunto, dipende quando sei nato e anche la tua persona, perché appunto come diceva Matteo, che c'erano due gruppi, che adesso nella generazione Z siamo, ecco, due gruppi, che uno continua a utilizzare l'intelligenza artificiale e secondo me quel gruppo gli basta questo, e poi il secondo gruppo secondo me potrebbe, cioè vuole sviluppare comunque un pensiero critico e poi dopo, vabbè, per altre materie magari o qualsiasi altro argomento chiede all'intelligenza artificiale o cose così, però appunto anche qua secondo me c'è una divisione più o meno.
0: Sì, e volevo fare anche un'altra domanda, non abbiamo ancora parlato. Secondo voi nel futuro come si evolverà questa cosa, quando le generazioni si capovolgeranno, come si evolverà?
1: Sai che, cioè, io vedo un futuro molto negativo, cioè
2: concordo.
1: Sono solitamente pessimista in generale sul futuro.
0: Anch'io, posso,
1: ecco,
0: dire.
1: Però a pensare che io vedo già bambini nel passeggino col telefono in mano, cioè pensare che loro hanno accesso all'intelligenza artificiale, loro, cioè qualsiasi cosa, avranno un telefono fin da subito. Chiedere

0: Avrai una singola risposta dell'intelligenza artificiale che tu scegli. E quello, secondo me, è la degenerazione che accadrà nel
1: Sì.
0: futuro. E quindi un bambino non svilupperà mai un pensiero critico di andare a ricercare l'informazione. Ce l'avrà subito sul telefono e questo, secondo me, non porterà alcun bene.
1: Sì, chissà se saremo ancora capaci di scrivere la domanda del prompt.
0: No, sì,
1: No.
0: infatti, cioè, ci sarà la materia come scrivere le domande nei prompt,
1: Esatto,
0: cioè.
1: esatto. Oppure che te lo collegano in qualche modo che non devi nemmeno formularla, che
0: No,
1: lui
0: no.
1: tipo lo sa. O tipo quando non sai il nome di una canzone, quindi provi a fare un po' la melodia senza nemmeno chiedere quale sia quella canzone, no? Beh, comunque, con il tema del futuro, a me è venuto in mente un libro che avevo letto, che si chiama La macchina del tempo di Wells. È un libricino corto, scritto tipo alla fine dell'Ottocento. Che parla di uno scienziato del tempo che va sia nel futuro che nel passato. Quando va molto nel futuro, trova, diciamo, una civiltà molto pacifica, quasi arretrata, ma allo stesso tempo anche un ambiente molto favorevole. E lui, dopo un po', inizia a fare collegamenti e vede come il progresso scientifico abbia tipo annullato, diciamo, l'intelligenza umana, che è arrivata a non parlare più neanche, ad essere però molto pacifica tra di loro e anche molto meno resistente agli agenti naturali, perché in realtà avevano, diciamo, erano arrivati così avanti da non avere più malattie ad avere un mondo quasi perfetto, no? Però l'umanità era molto regredita da quanto riguarda le conoscenze, perché non avevano più la necessità di fare certe cose.
2: No, infatti anch'io penso, la mia è una visione un po' tragica secondo me, però adesso ci arrivo, che avremmo una popolazione di persone ignoranti col tempo, sempre di più, le prossime generazioni magari un po' meno, ma quella ancora dopo sarà disastroso. Un giorno, spero non succeda mai, spero ci fermeremo prima, ma secondo me l'intelligenza artificiale prenderà il controllo e farà quello che vuole, diciamo.
3: A Italiano l'anno scorso avevamo visto appunto un film che parlava più o meno di questa cosa, dove praticamente l'essere umano veniva comandato dalle macchine e poi tu potevi anche cambiare il tuo aspetto perché c'era un certo standard. E sempre così, dunque, proprio l'essere umano non aveva più personalità e secondo me questa è una cosa che potrebbe benissimo succedere, però.
1: Sì, l'essere tutti sempre più omogeneizzati, diciamo.
0: Che in verità è una cosa che si vede già molto, cioè se
1: Sì.
0: non con la nostra generazione almeno, io al liceo vedo comunque tra 2008, 2009 e così via ancora varie differenze, ma sempre di più vedo stesso modo di vestirsi, stesso modo di parlare, di atteggiarsi in giro, cioè davvero non c'è più quello sviluppo della personalità che ti permette di differire dalle altre persone, cioè sembriamo davvero che stiamo andando verso una direzione dove tutti sono uguali, tutti pensano nello stesso modo, non riescono a dire no, io voglio mettere quella maglietta perché è colorata. No,
1: Sì. Sì,
0: cioè saranno tutti con la maglietta nera, con la tuta e così via.
1: sì, sì.
0: E davvero l'intelligenza artificiale porta ancora più a seguire una unica linea di pensiero e poi è uno strumento, cioè, conoscitivo incredibile. E questo è proprio il problema. Se ti dà tutte quelle domande, tutte quelle risposte, la linea di pensiero sarà quella dell'intelligenza artificiale, non più la tua.
1: Sì, è vero, cioè si assiste sempre di più a una polarizzazione sia delle opinioni che dei modi di fare, che di come vestirsi banalmente. E beh, alla fine, come hai detto tu, stiamo andando un po' tutti in una stessa direzione. Siamo un po' tutti un mattone in un grande muro. Just another brick in the wall. E che facciamo? Lo buttiamo giù il muro?

0: Eccoci, bentornati cari radioascoltatori. Allora, siamo ormai arrivati all'ultimo intervento di queste 2 ore di puntata, prima dei saluti finali. I'm still standing, ma qua nella redazione tutto il resto è cambiato. Chi è che siete, con chi siamo in compagnia?
1: Ciao, io sono Damiano, sono tornato da prima, non bevo da 45 minuti.
2: Ciao, io sono Adam da Radio Lime e qua adesso non ho parlato ancora a questa puntata, quindi vabbè.
1: Ma Adam.
3: Anch'io come Adam, Radio Lime, non ho ancora parlato e sono Samuel, detto Sam.
4: Beh, io purtroppo sono ritornata, sono Isidora di Radio Jungle Chani con...
5: Mia, ovviamente, sempre di Radio Jungle Chani, abbiamo fatto dei interventi prima. Isidora ha fatto le transizioni fantastiche.
0: Allora te le lasceremo fare anche adesso. Perfetto. Ricollegandoci un po' a tutti i temi di cui abbiamo parlato, quindi dell'intelligenza artificiale nelle nostre generazioni, nel mondo del lavoro, nel mondo scolastico e così via, vorrei continuare un po' il discorso che stavamo facendo prima, quindi sul futuro. Perché io vedo diversi progetti di, per esempio, case dove l'intelligenza artificiale è compresa all'interno dell'edificio. Quindi che magari quando ti svegli ti prepara il caffè a dipendenza dei sensori con cui hai dormito, quindi magari vede che sei più stanco, che sei più sveglio, hai dormito bene, hai dormito male e così via. Secondo voi questa è una cosa papabile nel futuro oppure... non si arriverà mai a un'evoluzione così della tecnologia di questa intelligenza artificiale?
1: Boh, l'esistenza di motori tipo Alexa o cose del genere già mi fanno pensare che non sia proprio una fantasia così impossibile, così impensabile.
5: Vado io? Sì. Secondo me più che altro è una cosa che di sicuro si realizzerà, ma anche perché come ha detto bene il ragazzo che non mi ricordo come si chiama.
0: Damiano.
1: Ciao, sono Damiano.
5: Ecco Damiano.
1: Non bevo da 45 minuti.
5: Abbiamo capito. Congratulazioni. No, cioè nel senso è una cosa che in parte è anche già realizzata, però secondo me c'è da tenere in considerazione che non sarà una cosa a disposizione di tutti. Non c'è, dato il consumo energetico che comporta questa cosa, ma comunque i soldi anche, perché alla fine per adesso sono gratis da utilizzare l'intelligenza artificiale, ma una volta che saremo tutti completamente dipendenti ovviamente bisognerà iniziare a pagarle, quindi sarà un futuro distopico, ma secondo me almeno da questo punto di vista delle case intelligenti riservato solo ai ricchi, quindi
0: vedremo.
3: In realtà volevo citare, non so se avete mai visto Black Mirror, c'è un episodio molto toccante sull'intelligenza artificiale in cui tutti in questo futuro distopico hanno un chip che in pratica sarebbe il telefono ficcato nel cervello, e questi chip già esistono ovviamente a fini medici, ma non è nemmeno così tanto assurdo pensare che in quel chip c'è un'intelligenza artificiale che ti dovrebbe aiutare nelle tue mansioni.
0: Aiuto, mamma mia.
2: Matteo, la tua domanda ti quasi tiene, ne lancio un'altra a te sulla se fosse possibile che succeda proprio da un punto di vista pratico. Allora io ti dico sì, mentre quello che adesso mi stavo chiedendo io è più se vogliamo noi che accada questo futuro adesso ipotetico che ci hai detto te.
0: Io sinceramente un futuro così tutto che sembra perfetto, sembra un'utopia quasi, cioè una perfezione assurda, cioè tu ti svegli la mattina, hai il caffè pronto, hai i vestiti pronti, hai tutto pronto, però... è un'utopia degenerata, secondo me. Cioè, noi siamo in una società dove... cioè, io non vorrei mai che sia tutto standardizzato. Anzi, vorrei proprio che vivo la giornata. Cioè, decido io come svegliarmi, cosa bere la mattina e come vestirmi.
4: No, secondo me, appunto, è inevitabile perché il cambiamento è inevitabile. Ma secondo me queste cose potrebbero portare che smettiamo di essere autonomi. Cioè abbiamo già tutta la pappa pronta, non rischiamo di arrivare in ritardo e alla fine la gente smette di essere, diciamo, cosciente del tempo e anche di sviluppare determinate capacità, perché come hai fatto tu l'esempio del caffè, magari c'è qualcuno che non lo sa fare e se lo trova già pronto magari perde certe possibilità, per esempio di hobby o la cucina, eccetera.
3: Io volevo citare, cioè in realtà sono venuto oggi qua per fare una sola citazione a 2001 Odissea nello spazio, in cui c'è appunto A9000 un'intelligenza artificiale dove poi c'è tutta la storia e tutto. Ma la grande metafora di 2001 è appunto che l'evoluzione scientifica dell'uomo al fine di riuscire a sventare l'errore umano che incombe in ogni cosa, quindi si ha questa intelligenza artificiale per riuscire a evitare questi errori.
1: Poi non so se vogliamo spoilerare la fine del film, ma fondamentalmente, cioè, si arriva ad una situazione in cui l'intelligenza artificiale non è che sia proprio utopica quanto immaginiamo che lo sia. E quindi appunto ci si può immaginare la stessa situazione anche nella vita reale, dove, vabbè, succedono cose e, diciamo, va tutto un po' a remengo.
5: Sì, io, scusa, due secondi. Sì, sì. Ci tenevo solo a fare un piccolissimo inciso che non si collega a 2001 di Odissea nello spazio. No. Perché non l'ho visto, scusate, sono un ignorante.
1: Male.
5: Lo so. No, solo un piccolissimo inciso per la cosa del chip medico che era stato menzionato prima, che non so se è stato fatto durante la puntata dagli altri turni, ma magari semplicemente fare una distinzione da intelligenza artificiale e comunque da tecnologia che esiste già pre-intelligenza artificiale, per esempio tipo Word che ti sottolinea gli errori, non è intelligenza artificiale, e i chip medici non lo sono. Quindi magari solo questo tenere sempre a mente per i nostri ascoltatori, che certo è giusto essere scettici dell'intelligenza artificiale eccetera, ma anche ricordare che non tutto è intelligenza artificiale.
0: Ma ecco, magari ricollegandomi a questo, si rischierà che Word, qualsiasi browser web, qualsiasi applicazione diventerà con l'intelligenza artificiale compresa? Perché io sto pensando che adesso, non so, volevo cercare un'app per scrivere, per prendere appunti, e davvero ci sono complicazioni, cioè io non voglio l'intelligenza artificiale in un'app del genere, perché voglio lasciare la mia creatività andare. Però vedo sempre che le applicazioni sono incluse con un pacchetto di intelligenza artificiale, qualsiasi cosa davvero. E quindi ci sarà davvero questa distinzione a un certo punto, o l'intelligenza artificiale sarà davvero ovunque?
1: No, volevo dire che appunto, cioè tu l'hai posta come domanda del tipo, ma esisterà una situazione in cui tutto contiene l'intelligenza artificiale? Secondo me ci siamo già arrivati, l'abbiamo già anche oltrepassata questa condizione.
2: Ma ora è anche più qualcosa proprio di marketing, dove avere l'intelligenza artificiale ti dà quel valore aggiunto, almeno ti fa sembrare di avere quel valore aggiunto che poi invoglia le persone a usare il tuo prodotto.
1: Sì, sono tipo i videogiochi nell'anno corrente 2026, dove l'open world è una cosa, tipo vende i videogiochi, allo stesso modo l'intelligenza artificiale vende il tuo software.
5: Sì, ma infatti secondo me, parlando di questa cosa dell'intelligenza artificiale che viene infilata in tutto, ovviamente non scegliamo noi di farlo, però sta tanto anche, soprattutto in questo caso, ai consumatori far capire che questa cosa non va bene, perché, come ha detto bene lui,
0: Adam.
5: Cioè è una mossa commerciale più che altro, perché non conviene da un punto di vista economico, perché consuma di più, e è puramente una mossa commerciale, quindi secondo me bisogna solo far trasparire, o bisognerebbe insomma che l'idea dei consumatori fosse questa, che insomma non serve dappertutto l'intelligenza artificiale.
1: Piccolo inciso, tra l'altro l'intelligenza artificiale di queste cose, o almeno la maggior parte di esse, fanno anche abbastanza schifo, cioè ti danno delle risposte veramente pessime.
3: No, ma magari qualche economista può correggere, ma al momento l'intelligenza artificiale è più una enorme bolla economica su cui tutti cercano di lucrarci, quindi magari quando scoppierà
0: ci sarà una bella crisi, mettiamola lì.
5: Sì, il problema è che è una bolla economica, ma è anche una grande bolla sociale, perché è una bolla economica, il problema è che non è come la vendita dei Labubu, per dire. No, no, è vero, cioè quella era una bolla di speculazione, sì, sì, che è scoppiata, infatti adesso c'è tutta la gente che le rivende perché l'NAI. Però il problema dell'intelligenza artificiale è che influenza le nostre vite molto più di un Labubu, e quello è il fatto per cui è più difficile prevedere come andrà, sia dal punto di vista economico che politico che sociale che tutto, perché appunto non è solo un prodotto di consumo, ma qualcosa che influenza profondamente le nostre vite, il nostro modo di agire e pensare.
4: No, a me appunto, parlando sempre di queste cose, mi viene in mente, non so voi se avete in mente sui social, che vengono pubblicizzati questi robot AI che perdono il controllo e iniziano a prendere a calcio e pugni le persone.
3: E non l'avevo ancora vista questa cosa.
5: Io ti giuro.
1: Io ho la profonda sensazione che queste siano l'ennesimo video AI di qualcosa,
5: di qualcosa
1: che,
5: di
1: non,
5: AI.
1: Che non esiste.
5: No, no.
1: Autoritratto?
5: No, ti giuro. Ma
4: E inoltre mi fa pensare, ma è davvero necessario? Perché dico io, ok, l'AI ha appunto, come abbiamo elencato prima, i suoi benefici, le cose contrarie, diciamo, ma è davvero utile avere magari un robot o qualcosa così? Cioè, per dire, non è la ruota, non è la lampadina LED, non è un'invenzione davvero utile. Voi cosa ne pensate?
0: Io penso che la nostra società cerca di essere sempre più comoda, cioè di avere tutto a portata di mano, di avere tutto semplificato, di fare tutto in modo veloce e ritagliarsi del tempo per se stesso il più possibile. Che poi se il tempo viene utilizzato per doom scrollare, sinceramente, allora meglio non avercelo questo tempo in più. No, Sam, non puoi dire niente riguardo di ciò. E quindi io penso che una grande categoria di persone tenderà a voler avere questo supporto completo nella vita quotidiana, a casa, oppure no. Però è quello che mi dico, è davvero utile? Cioè, avere tutto questo tempo libero, cosa viene usato questo tempo libero? Perché capisco se magari è leggere, è studiare, è fare qualcosa di nuovo, al posto di magari fare la lavastoviglie, la lavatrice, posso capire. Ma se questo tempo libero viene utilizzato per stare sul divano, fare, cioè, delle attività che, io non ritengo così utili a uno sviluppo personale, è davvero utile.
3: L'ozium greco, diciamo.
0: Sì, cercare un ozium greco, bravo.
5: Sì, non so cosa vuol dire. No, cioè, secondo me questa cosa che hai appena detto tu, secondo me è anche data da un problema abbastanza grave della società moderna, almeno quella in cui viviamo noi, della concentrazione sull'individualismo. Cioè, ognuno pensa sempre solo al suo immediato, nel tempo e nella prossimità, piacere, comodità. Nessuno pensa a questa cosa a lungo tempo farà male a me, ma soprattutto farà male a il resto del mondo. Quindi, ecco, secondo me la gente dovrebbe iniziare... Allora... Poverini, sono vittime di un sistema distruttivo, però dovrebbero darsi una svegliata, perché secondo me è giusto fare il discorso in generale, e delle grandi aziende, dei governi, eccetera, giustissimo, sono super d'accordo, però secondo me si rischia in questo modo anche di deresponsabilizzare un po' l'individuo, perché la gente alla fine, anche col tema dell'intelligenza artificiale, deve comunque più che imparare, non dimenticarsi a pensare da sola, e quindi valutare per se stessa le cose che hai elencato tu prima.
1: E qui si ritorna esattamente a quello che abbiamo detto più o meno ad inizio puntata, cioè dobbiamo imparare a fare un uso sensato e utile di questi strumenti che ci vengono offerti, e non uno scopo puramente, diciamo, edonistico, diciamo, a scopo di ozio, a scopo di avere tutto il tempo del mondo per fare qualunque altra cosa.
2: Infatti, come hai detto, bisogna usarli come strumenti, non far sì che questi strumenti poi, tra virgolette, usino te e ti decidano tutto quello che tu poi fai nella tua vita o in generale, cioè.
0: Sì, sì, sicuramente. Quindi, non so, voi non l'ho ancora fatto, voi vedete più un futuro in cui questa intelligenza artificiale sarà utilizzata in modo corretto, oppure dove prenderà il controllo di noi, in poche parole?
5: Decisamente la seconda, perché come società e come individui non siamo in grado di pensare a lungo termine.
0: E quale potrebbe essere secondo te la soluzione? Cosa deve accadere per far sì che ci allontaniamo da questa linea?
1: Mi sembra che pretendi un po' troppo da dei liceali che non hanno, che hanno tipo la conoscenza minima di base riguardo questi argomenti.
0: No, non lo so, cioè, però riprendendo un po' la bolla economica, cioè far sì che questa bolla economica scoppi potrebbe essere già qualcosa.
2: Ma trova la soluzione del cancro, che belli, dai. No, comunque no. È comunque una questione complicata.
0: Sì, quello sono d'accordo, però è un po' così, per immaginare cosa pensate che potrebbe succedere per farsi di allontanarci da questa linea.
2: Per proprio spostarci, intendi dire, sì. come puntata, adesso che diamo un senso mio a questa prossima canzone di Adri.

mattina, metto coraggio sul letto, come faccio a essere attivo, sono oceano nel petto, chiedo cosa ci fa, prendere all'eccesso poi, di cosa necessito, sto con la spina, levo piano all'inception, voci della sera prima fanno un giro più stretto, come un filo mi intrecciano, dici troverò un senso mio. Come farò a essere il centro, una stella, un aereo, metto fuori il naso e cerco il mio lembo di cielo, la mia storia è solo un mezzo, un appoggio, un pretesto, butta giù una demo, prova adesso, fragili sogni di cristallo, vuoi essere più real, ma chi lo stai dimostrando, sei perso la stima di te, vincere è un disagio, vivere è un disastro, quindi mi distrago, mi spacco, mi faccio male la sera, quando c'è una scusa buona lascio fogli in attesa, al mercato di emozioni fast faccio la spesa, per sentirmi solo e vuoto quando arriva la sera, mentre mangio l'attesa, metti a bassa frequenza, se concentro l'attenzione dove non mi interessa, non cerco di farmi un nome, rispondo a un'esigenza, ogni viaggio, ogni secondo può far la differenza, luce della mattina, metto coraggio sul letto, come faccio a essere attivo, sono oceano nel petto, chiedo cosa ci fa, prendere all'eccesso poi, cosa necessito, sto con la spina, levo piano all'inception, voci della sera prima fanno un giro più stretto, come un filo mi intrecciano, dici troverò un senso mio, cosa mi fa stare su, siamo in due, alzerò il tiro dopo ognuno per le sue, qua nessuno è oggettivo, devo agire per capirmi, reagire per aprirmi, cancellare i pensieri, giudizi, ombre e luci da un'eclissi, parole come missili, ci sentiamo piccoli, piccoli, piccoli, aumentano gli affetti, i rimorsi, i miei vizi, i ricordi, i miei dischi, i sorrisi più finti, ci metto la faccia in un concept, ci recco una traccia su forze, odio fare i lip sync, non c'è il sole in chat o in un poster, un ascensore di attimi in bozze, mentre scanso risposte, ancora ceno il pieno di domande alle costole, viaggia l'umore ma non fa mai le soste, cerco un senso alla fonte, luce della mattina, metto coraggio sul letto, come faccio a essere attivo, sono oceano nel petto, chiedo cosa ci fa, prendere all'eccesso poi, cosa necessito, sto con la spina, levo piano all'inception, voci della sera prima fanno un giro più stretto, come un filo mi intrecciano, dici troverò un senso mio.

0: Eccoci arrivati, tristemente, a questa fine di questa puntata molto impegnativa sull'intelligenza artificiale. Spero che abbiate imparato sicuramente qualcosa di nuovo, magari avete sviluppato qualcosa del vostro pensiero critico. E niente, adesso Mia vi saluterà, ringrazierà tutti i partecipanti di questa puntata, che è stata molto bella e molto divertente e interessante.
1: Esattamente come è stato appena detto, salutiamo tutti i partecipanti che appartengono rispettivamente alle redazioni di Radio Lime, Radio Jungle Chani e Radio Tiglio. In più ringraziamo ovviamente Radio Gwen che ci ospita per fare queste puntate. Ringraziamo la regia, che sarebbe Herbert.
2: Io ringrazio voi ragazzi e mi fa piacere che questa puntata sia andata così liscia. Ascoltarvi è stato un piacere e sono sicuro che anche gli ascoltatori o chi ascolterà il podcast sul sito, che poi tu darai Mia sicuramente, sarà contento e sarà incuriosito di sentire che cosa avete pensato, che cosa avete detto e quali sono stati le vostre sensazioni durante questa puntata. Quindi grazie mille, ti lascio i saluti e poi passiamo con la sigla finale.
1: Come è stato anticipato, vi ricordiamo che il sito è nettune.ch e la mail è nettuneradio@gmail.com se siete interessati. E vi rivedremo, ci risentirete alla prossima puntatona, che sarà domenica 25 ottobre 2026, intitolata Società intelligente o società controllata.

着哑巴，不愿拿喇叭换，提着喇叭的喇叭的喇叭，不知是别着喇叭的哑巴，打了提着喇叭的喇叭一喇叭，还是

tre giri alla finestra. Non regolarti con l'eccesso, la possiamo riparare. Questo fiore si è già perso e cerca semi come un cane.

gold thread, so delicate.

stillness in the quiet.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre, ogni mercoledì, siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì, spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Ciao, sei su Radio Gwen e volevamo dirti che ti vogliamo tanto bene. Ciao.

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

3 minuti e 45, un brano breve che cammina in punta di piedi come un detective sulla scena del crimine. La chitarra elettrica di Grams è quasi pulita al limite della saturazione, timida verrebbe da dire. Ogni ripetizione del tema è un'informazione in più, un indizio messo in tasca. Sembra di camminare tra corridoi vuoti. Sotto i piedi un respiro grave, il drone degli archi che tesse una trama di nebbia e rincorre le note di Grams, trasformandosi pian piano nel suo eco. Non ci sono climax, ma curve leggere di una tensione sospesa che sposta continuamente la prospettiva. Piccole interferenze tra chitarra e drone che nessuno dei due strumenti produce da solo, ma che sono il fantasma della loro conversazione. Scrape Grace è il mascalzone che non si fa prendere, che non concede etichette. Dove scappa? E perché? Chi o cosa sta inseguendo in questi giorni? Chi o cosa ti sta inseguendo? Sei la melodia o sei la nebbia che la rincorre? Scrivi M su un lato di un bigliettino e N sull'altro. Tienilo in tasca e ogni volta che ti senti alle strette, toccalo e ricorda che puoi essere entrambe le cose contemporaneamente.

the beginning is also the end. Time defines it.

Stiamo viaggiando nello spazio e nel tempo, seguendo la scia granulare lasciata da Distance di Damon Locks. Ma siamo sicuri di essere così distanti dai suoni del passato? L'unica distanza è quella fisica, dice Damon. L'unica distanza è quella misurabile in metri. Un nastro logoro fruscia come carta su una superficie ruvida. Un loop di basso funk si insinua tra i campioni di chitarra, piano e batteria. A 1:13 circa entra un loop di cori in minore e cambia l'atmosfera del pezzo, anche se la base resta sempre la stessa. L'aggiuntura tra i vari loop è sia il contrappunto che il metronomo segreto del brano. Ispira sui tagli, ansima, in risposta alle parole di Damon Locks. Intanto, nei vuoti lasciati dai campioni, c'è un violino. Massey Stewart fa scivolare il crine del suo archetto come se il legno sotto le sue dita fosse pelle viva. La parte fa largo uso di trilli e glissando, cioè passa da una nota all'altra senza mai staccare nettamente e usando tutti i microtoni tra le note come legante, un po' come se tentasse di ricucire la cicatrice tra chi resta e chi parte. A 2:40 Damon allunga la parola mind finché diventa eco, finché diventa spazio da attraversare, spazio che accorcia le distanze. A 3:18 il violino grida, le voci sono distorte, siamo nella parte più noise del brano. Il collage sonoro fatto di rumori, fruscii, campioni dal passato, parte suonate in studio, si compatta e ci conduce al finale. E arriva la voce di Tel Matti, direttamente dal 1974. Appare sopra il rumore di fondo. E tutto quello che ci dice su un bordone tensivo di archi è good luck. Mentre ascolti, scrivi sul palmo della mano una parola che ti lega a qualcuno lontano. Lascia che si sciolga in glissando fino a svanire col sudore. Quando tutto sfuma, resta solo il fruscio della partenza. Apri il palmo, la tua parola vibra ancora, incisa sulla tua pelle come fosse un nastro magnetico. Adesso la distanza al ritmo delle tue parole.